kwan sarki mai girma Allah ga ranarar bani kai kida aikin noma na ce jama'a dai ai noma a gaji maza mu da mata waki dai gaji da kurmi canzan kwala dan kurmi canzan kwala da ga noman manzani ha sai na biyo ta dan kurmi sai na biyo ta